radiofonica italiana. 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

0: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Radio Budapest, chiesto a telefonio mondese. Se ne salga con il radio se ne farà un'altra iniziativa. Segna di testo.

occhiale a stringinaso, 50 anni o poco più, e mai una donna baciò. Arriva dignitoso, borsa in mano e naso in su, il capo ufficio cavaliere Monsieur Plum.